Odi Efa 0240 229 392. So 0240 229 392. Fafa salan yi so. Yaba ken kan di ama o. Nti anche Bernardo e ba be ka me ho na Black Stars yi wo mo. Line up yi no e hun komo komo no. Ye di e kakra. Enu ye tete ho no. Na na kwa mi nketi anso so e ta dwuma di echi. Wayo ene Lazio mu nyina. Wo mo bo dwuma di echi dom.